0: Radio Agakiza, alo.
1: Alo.
0: Mwore.
1: Mwore.
0: Tufukana nande?
1: Mama kwini gisa kukwe.
0: Zina jajo kuri ni inde?
1: Ndi Beatrice.
0: Beatrice, kaze.
1: Eta shakawa kumijango wate. Kwa ikungwe.
0: Gihungwe?
1: Ego.
0: Mhm.
1: Kena
0: ushimi.

0: Mahoro neza. Tuvugana nande muhererehe? Hello? Ashaka?
1: Nagomba kuremesha ubuzima bwawe.

0: Hello.
1: Oh.
0: Bukan anda, anda mirip dia he?
1: Nana, bila cantar di kalimulal di Sumba.
0: Hello.
1: Bukan anda, cantar di kalimulal di Sumba, nak kompetisi.
0: Telefon kanyun, kerikok kerap ganesa.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Ego, tu vuoi una nana, mi rede?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Mi canta i cazzari nel narante mia roma. Hallo?
0: Tu la cumba? Rinne dei ronna,